0: cinema ci sei di cinema c'è più sotto ci prossimo un cinema di ancora con quello del cinema che uscì in Mauritania e ci va un po' ci che esiste tra gli altri uomini era
1: Imagina Radio.